figurati. Se t'amo con la clama, ci t'amo e l'amore. Sol, sol. Germaname, chi ne partirà pa? Carmen, se mo che ti suivrà.